Sak-la-sak-la-sak-la-sak-la-sak. Oh, George, Sharky, yoksa, ya sak-la-sak-la-sak-la-sak. Oh, George, Sharky, buta, ya sak-la-sak-la-sak-la-sak. Oh, George, Sharky, yoksa, ya sak-la-sak-la-sak-la-sak. Oh, George.